ci dà bene. A gioia la fortuna si frusti la memoria. E sono un chiariluna, a pace la sua storia.

Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio, in Naiaccio, 107.2.

una vita perduti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: Z22.
1: Curti Garagio, a Radio Musica di Curti. Curti Garagio, in Putti Vecchio, 106.4.

strada, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

Un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.

che trovo da mare in là, un impiego a l'usina che ti va a campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla dava, si perdono senza piacere, tristo.

mosca, quando l'olita capiava la sua prima peda. Occhi peda, fragica che ha capiata l'olita, non c'era più un ombre.

0: La Corse a ses chansons et l'a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa me nasci un bell'amore.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Quante volte j'ai perso d'ave compiu d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sua cultura mora senza un zito. Quanto volti appena ammontò a Valdonza, da vacchi qui la vena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

c'era Cece un rapradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di un caffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

con tua barbaria e ascemisi ai lumi, in quel mese di maggio di un 43, dove erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati dell'ombra, hai lasciato l'amore sagrato

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.